0: no la cambies.
1: Viene otra que te encanta.
0: Premier 917.
1: Activando tus sentidos.
2: Ritornerà per te. Può essere.